paladina, d'una regina devi mentar. Voglia venisa, d'una regina devi mentar. Dentro in piazza qualche ragazza, dentro corbella, per camminar. Alla venisa, domma mattina, d'una